signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
2: E brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come gli è. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli del corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mandrà l'amico. La cozza loco grandi.

0: Che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.
1: Fio cor,
2: dura legge.

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Credo soffrir un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Volan musicista.
1: Via, prepariamo la fuoco.
2: Esca da me.
0: Qua. E mi presento. Ma c'è tanito mando.
1: Arrosto freddo, dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiungo.

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, vi prego, osservate il gol.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Mi datemi il ridicolo oltre c'è ad un rasoio. Andiamo.

0: decisa la lite, pagare la sposata, orva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
5: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenari anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse?

0: con questo insegno disse al poltrone:
1: sento che il contornando angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: signor? Tengo appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
0: Cavaliere, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
0: No, obbligato.
2: Dove sarà Medoro?
1: Deserto.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
2: Il compio Orlando dappertutto, signor, viva cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. De, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato per tutto l'emisfero. Ove stimato fui, gran cavaliero!
3: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
4: How they looked after game one.
5: I mean, they were frustrated.
3: The Daily.
6: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.

0: Basilio, mio maestro di canto e suo factotum, nel darmi la lezione mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio birba

0: Beata badata in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte, il miele, perché trovo messo il col barba.

0: Vai, vai, uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Oh, che disse?
0: Montane, guarda, potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Urror!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dir vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà il bastione è sempre chiusa!
1: Ognor si sta!
0: Vada, dir vero! Vada, dir vero!
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: Mi fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Ordite la bocca, oh signor Scalcaro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

praticato tutte l'arte per poter almeno una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, ci ha andato a mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie, faticose traversie.